Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

cucina, nonostante le scarpe, la ricerca del tutto è nascosta nel sempre, nelle mani bucate, nelle scelte degli altri. E cammina bambina, senza perdere il gioco, se fatica è riposo, se la gioia è il fuoco, se una mano che trema

troppo pur di avere ragione. Ho tradito mio padre, ho nascosto il mio nome, ho cantato vittoria, ho sbagliato canzone.

sotto i passi le orme, tra la nebbia le forme, sulle punte dei cuori

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Where are you going? Where are you going? Where are you going?

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Scusami, scusami, sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami, sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Let us go.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

was night. Now let it go.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se mangio una pesca. Scò. Se mangio una

L'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili.

l'ultimissima generazione di televisori 16 noni promette un'alta definizione, la ricezione perfetta dei suoni. Avevo un vecchio pensiero analogico,

vergognerei. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno delle vecchie parole. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno di quello che vuole.

quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

vergognare. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

potete ascoltare Il Tempo di un altro disco, le playlist di jazz, Un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.

Alive with Ghosts Today è il nuovo lavoro pubblicato da Chris Potter venerdì 8 maggio 2026, lavoro pubblicato per Edition Records. Alive with Ghosts Today è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Jean-Baptiste Rousseau, del trio MM e di Guido Spannocchi. Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Alive with Ghosts Today, prima di tornare ad ascoltare la musica di Chris Potter, avremo uno spazio dedicato a quello che è l'argomento principale di questo lavoro, vale a dire la storia di John Brown. In particolare abbiamo scelto di dedicarci a una delle figure femminili della storia delle lotte civili degli afroamericani negli Stati Uniti, vale a dire Harriet Tubman, e ascolteremo un brano di Sons of Kemet e un brano di Harriet Tubman, del trio Harriet Tubman, insieme a Georgia Ann Muldrow. Naturalmente anche in questa puntata c'è un brano a fare da fil rouge, è uno dei quattro brani presenti all'interno del nuovo lavoro della sassofonista Camilla Nebbia, è il brano che è intitolato come la durata del brano stesso, vale dire 8:17.

Una suite ispirata a John Brown, questo è il nucleo narrativo del nuovo lavoro pubblicato da Chris Potter per Edition Records venerdì 8 maggio 2026. Alive with Ghosts Today è il titolo del disco. Noi cominciamo ad ascoltare la musica di Chris Potter andando ad ascoltare il brano intitolato Osawatomi Brown.

Chris Potter al sax tenore e al sax soprano, Bill Frisell alla chitarra, Barney Stravis al basso, Nate Smith alla batteria, Rain Moore al clarinetto, Zechariah Elmagarbel al trombone, Sarah Coswell al violino. Questa la formazione guidata da Chris Potter in questo Alive with Ghosts Today, lavoro pubblicato venerdì 8 maggio 2026 per Edition Records. Un ensemble variegato, un ensemble molto particolare, un ensemble quasi strumentale che unisce da una parte il mood delle jazz band del periodo pionieristico della musica di improvvisazione e dall'altra guarda naturalmente alle strade delle avanguardie, alle strade più vicine alla musica di ricerca. Un percorso che Chris Potter costruisce per raccontare, per ridisegnare, per rimmaginare la figura di John Brown, grande attivista per i diritti degli afroamericani negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento, un percorso che naturalmente va da sé, Chris Potter reimmagina guardando a quella che poi la situazione attuale nel mondo e in particolare negli Stati Uniti. Con questo ensemble particolare, Chris Potter, come dicevo prima, ridisegna uno sguardo che attraversa tutte le stagioni del jazz, come dicevo prima, dalle stagioni dell'inizio della vicenda di questa musica sino ai giorni nostri, una musica che mantiene uno sviluppo orchestrale, mantiene uno sviluppo cinematografico, va da sé anche considerando quelle che sono le necessità del racconto, la necessità di dare una sfaccettatura, dare una completezza al ritratto di John Brown, un percorso che torniamo ad ascoltare con un altro brano, con il brano intitolato Desert Would Have No Charms For Me.

This Earth Will Have No Charts For Me è il secondo brano che abbiamo estratto da Alive With Ghosts Today, lavoro pubblicato da Chris Potter venerdì 8 maggio 2026 per Edition Records, lavoro in cui il sassofonista ha coinvolto Bill Frisell alla chitarra, Ray Moore al clarinetto, Zechariah Elmagarbel al trombone, Sarah Coswell al violino, Barney Stravis al basso e Nate Smith alla batteria. Ritroveremo la musica di Chris Potter, ritroveremo la musica presente in Alive with Ghosts Today al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da questo lavoro. Eight-Seventeen è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano che abbiamo estratto da Hypomaniac, nuovo lavoro pubblicato da Camilla Nebbia per Death Cats Records, lavoro che vede Camilla Nebbia insieme a Gonzalo Almeida al contrabbasso e Sylvain Darifourc alla batteria.

Il 24 aprile 2026 Jean-Baptiste Rousseau ha pubblicato Caveriot Corridor per Gleam Records, lavoro in trio pubblicato dal trombettista insieme a Conrad Waldert al basso e Gianbattista Di Genio alla batteria. Torniamo alla musica con uno dei brani presenti nel disco, con un brano firmato da Jean-Baptiste Rousseau, con il brano intitolato Lire Colliocienne.

L'Ircoli Ocean è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti all'interno di Caveriot Corridor, lavoro pubblicato per Gleam Records nell'aprile 2026 dal trombettista francese Jean-Baptiste Rousseau, trombettista che ascoltiamo in trio insieme a Conrad Waldert al contrabbasso e Jean-Baptiste Di Genio alla batteria. Nel disco è poi presente come ospite anche un chitarrista canadese, vale a dire Alex Goodman. Lo ascoltiamo in due brani presenti all'interno di Caveriot Corridor. Di solito ascoltiamo sassofonisti guidare trio pianoless, appunto senza strumenti armonici, guidati da strumenti a fiato. È sicuramente meno frequente la presenza di trio pianoless guidati da trombettisti, come appunto accade nel caso di Jean-Baptiste Rousseau, questo trombettista francese che ascoltiamo in Caveriot Corridor. In realtà è un contesto che offre un estremo grado di libertà al trombettista e quindi, come abbiamo ascoltato anche nella parte in cui Jean-Baptiste Rousseau fa un assolo in totale solitudine nella parte centrale del brano che abbiamo appena ascoltato, e permette un dialogo molto molto più libero, molto più aperto, molto disponibile, se vogliamo dire così, alle possibilità dell'improvvisazione, un dialogo che naturalmente poi si fonda sulla fiducia, sull'interplay, sulle interazioni che i tre musicisti scatenano nel corso della musica, nel corso dell'interpretazione dei diversi brani. In questo lavoro ascoltiamo 11 brani, ci sono due brani ripresi da altri repertori, ma la maggior parte dei brani Jean-Baptiste Rousseau li ha portati dal proprio repertorio, sono composizioni sue originali, come quella che andiamo ad ascoltare adesso, vale a dire La Ou les Toits sont bleus.

Là où les toits sont bleus è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, il secondo brano che abbiamo estratto da Caveriot Corridor, lavoro pubblicato da Jean-Baptiste Rousseau in trio per Gleam Records. Il lavoro è stato pubblicato nell'aprile 2026. Nel disco ascoltiamo anche Conrad Waldert al contrabbasso, Jean-Baptiste Di Genio alla batteria e in due brani come ospite il chitarrista canadese Alex Goodman.

0: 817 è il titolo del brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, è uno dei quattro brani presenti all'interno di Hypomaniac, lavoro pubblicato per Def Cats Records dalla sassofonista Camilla Nebbia, un lavoro in trio, questo affidato ad un trio pianoless guidato da una sassofonista, in cui ascoltiamo Camilla Nebbia al sax tenore, Gonzalo Almeida al contrabbasso, Sylvain Darifourc alla batteria. Il disco è stato pubblicato nell'ottobre 2025 e contiene quattro brani, il cui titolo è semplicemente la durata in minuti e secondi del brano stesso, per cui 817 è un brano che dura semplicemente 8 minuti e 17 secondi. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo anche a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti, in onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco si apre con un lavoro in piano trio, lavoro intitolato MM come il nome dello stesso trio, formato da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Il disco si apre con il brano intitolato Lunaria e noi torniamo alla musica proprio con Lunaria.

Lunaria è il titolo del brano che apre MM, lavoro pubblicato dal trio omonimo, trio formato da Simone Graziano al pianoforte e al pianoforte preparato, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria e alle percussioni. Il disco è stato pubblicato nel marzo 2026 per A1 Records. MM sono le sillabe delle pause, quei brevi istanti tra una frase e l'altra in cui il pensiero si raccoglie, l'immagine si mette a fuoco e la voce tarda ad arrivare, il suono stesso della sospensione. Questo l'assunto programmatico di questo trio, formato da tre musicisti che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni, che hanno proposto diversi lavori sia come leader sia partecipando a lavori importanti della scena del jazz italiano, come appunto Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Un lavoro in piano trio che raccoglie stimoli e spunti che provengono da mondi diversi. C'è sicuramente un'attenzione a quella che è la musica minimalista da una parte, che rimane una sorta di punto di riferimento di questo percorso musicale, come in qualche modo tratteggia anche il manifesto programmatico che abbiamo letto prima, ma dall'altra c'è un dialogo con le tante stagioni del piano trio jazz, che vanno sia da quelle più classiche, più indietro nel tempo, quelle che rimandano ai grandi maestri statunitensi, per arrivare a quelle che sono le esperienze più attuali e in particolare a quelle che sono le esperienze europee che nel corso degli ultimi 20-25 anni hanno sicuramente dato nuova linfa a questo tipo di format che nel jazz è sempre stato protagonista. In MM sono presenti 7 brani che portano la firma collettiva dei tre musicisti. Torniamo ad ascoltare un altro brano da questo lavoro. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Serica.

Serica è il secondo brano che abbiamo estratto da Emem, lavoro pubblicato dall'omonimo trio formato da Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini, rispettivamente al pianoforte, al contrabbasso e alla batteria. Emem è un lavoro pubblicato da A1 Records nel marzo 2026. Torniamo ad ascoltare questa settimana Guido Spannocchi e il suo Camer Music, lavoro pubblicato nel 2026 per Audio Guido, l'etichetta personale di Guido Spannocchi, musicista austriaco residente a Londra che ha voluto coinvolgere in questo lavoro Danny Keane, James Larter e Andrea Di Biase. Il brano con cui torniamo ad ascoltare la musica di Guido Spannocchi è il brano intitolato Echoes of Your Formal Education.

Echoes of Your Formal Education è il brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti in Camer Music, lavoro pubblicato per Audio Guido nel 2026 da Guido Spannocchi, lavoro in cui il sassofonista ha coinvolto Danny Keane al violoncello, Andrea Di Biase al contrabbasso e James Larter al vibrafono e alle tubular bells. Anche in questo caso c'è una sorta di manifesto programmatico che viene messo da Guido Spannocchi all'inizio delle note che accompagnano questo lavoro, vale a dire la frase che viene solitamente attribuita a Mahler, vale a dire tradizione significa tramandare la fiamma, non adorare le ceneri, è un modo per significare l'idea che bisogna riprendere il materiale del passato, il materiale prodotto dai musicisti delle generazioni passate per farlo evolvere verso nuove direzioni. In questo caso Guido Spannocchi ragiona musicalmente andando a fare un incontro tra atmosfere classiche e attitudini jazz. In questo quartetto senza batteria, in cui si incontrano strumenti molto particolari, violoncello, sassofono, le percussioni, vale a dire il vibrafono e le tubular bells e il contrabbasso, in un discorso che è allo stesso tempo semantico, timbrico e di conseguenza narrativo, un discorso che torniamo ad ascoltare con un brano dedicato dallo stesso Spannocchi alle atmosfere del Sudafrica e si intitola Imaginary Cape Town.

Imaginary Cape Town è il titolo del secondo brano che abbiamo estratto da Kammer Music, lavoro pubblicato da Guido Spannocchi per Audio Guido nell'aprile 2026, un lavoro in cui ascoltiamo anche Danny Keane al violoncello e in particolare in Imaginary Cape Town anche i sintetizzatori, Andrea Di Biase al contrabbasso e James Larter al vibrafono e alle tubular bells. Eight-Seventeen è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco. È un brano che abbiamo estratto da Hypomaniac, lavoro pubblicato da Camila Nebbia per Def Cuts Records nell'ottobre 2025. Un lavoro in cui quattro brani riportano come titolo semplicemente la durata, quindi Eight-Seventeen è un brano che dura 8 minuti e 17 secondi. Un lavoro in cui ascoltiamo Camila Nebbia al sax tenore, Gonzalo Almeida al contrabbasso e Sylvain Darifourc alla batteria. Siete all'ascolto de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram. Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Alive with Ghosts Today, prima di tornare ad ascoltare la musica di Chris Potter, facciamo una sorta di excursus prendendo lo spunto dal centro narrativo del lavoro del sassofonista, lavoro dedicato alla figura di John Brown. Noi ci dedichiamo ad un'altra delle figure storiche delle battaglie per l'emancipazione degli afroamericani, vale a dire Harriet Tubman, una delle protagoniste della storia dell'emancipazione degli afroamericani negli Stati Uniti nella seconda metà del secolo XIX. Harriet Tubman ha sia un brano dedicato da Sons of Kemet che un trio che storicamente da oltre 20 anni porta il suo nome, che appunto andremo poi ad ascoltare insieme a Georgia Ann Muldrow.

Sons of Kemet, ha pubblicato nel 2018 per Impulse un lavoro del tutto programmatico intitolato Your Queen is a Reptile, andando ad enunciare le figure di alcune delle protagoniste della storia al femminile, storie soprattutto di riscossa ed emancipazione, come appunto Harriet Tubman. E il quartetto guidato da Shabaka Hutchins non poteva che dedicare un brano appunto ad Harriet Tubman, il brano intitolato My Queen is Harriet Tubman.

My Queen is Harriet Tubman è il titolo del brano che abbiamo estratto da Your Queen is a Reptile, lavoro pubblicato per Impulse da Sons of Kemet nel 2018. Sons of Kemet è la formazione composta da Shabaka Hutchins al sax tenore e al clarinetto basso, Theon Cross alla tuba, Tom Skinner e Eddie Hick alla batteria. Nel disco poi sono presenti anche Congo Natti e Joshua Hayden alla voce, un lavoro fondamentale di questa formazione che nella fine del decennio scorso ha davvero portato all'attenzione tanto le voci di Shabaka Hutchins e Theon Cross, quanto tutta la scena del nuovo jazz britannico, capitanata dallo stesso Shabaka Hutchins, poi anche da musicisti come Nubia Garcia e da tanti altri che abbiamo ascoltato nel catalogo di Edition Records. Sono quattro i lavori pubblicati da Sons of Kemet: Born nel 2013, Lest We Forget What We Came Here To Do nel 2014, questo Your Queen Is A Reptile del 2018, per arrivare al quarto lavoro di questo percorso, vale dire Black To The Future, pubblicato sempre per Impulse nel 2021. Harriet Tubman, come dicevo prima, è l'attivista per i diritti degli afroamericani che è stata al fianco di John Brown nella metà dell'Ottocento e naturalmente è stata protagonista di tante altre battaglie in questo percorso storico fondamentale nella storia degli Stati Uniti, nella storia afroamericana degli Stati Uniti. Harriet Tubman ha un trio dedicato al suo nome, un trio formato da Brandon Ross alla chitarra, Melvin Gibbs al basso elettrico e J.T. Lewis alla batteria, trio che nel marzo 2026, insieme a Georgia Ann Muldrow, che ascoltiamo alla voce, ha pubblicato per P Recordings un lavoro intitolato Electrical Field of Love. Da questo lavoro andiamo ad ascoltare il brano intitolato When You Rise.

When You Rise è il titolo del brano che abbiamo estratto da Electrical Field of Love, nuovo lavoro pubblicato da Harriet Tubman, dal trio Harriet Tubman insieme a Georgia Ann Muldrow per P Recordings nel marzo 2026. Ascoltiamo Brandon Ross alla chitarra, al banjo e alla chitarra soprano, Melvin Gibbs al basso elettrico, JT Lewis alla batteria insieme a Georgia Ann Muldrow alla voce e alle tastiere. Harriet Tubman è un trio ormai di lunga esperienza che unisce nella sua musica davvero tantissime suggestioni, dal jazz al rock, al funk, alla psichedelia, al metal, al soul, davvero chi più ne ha più ne metta. I brani di Electrical Field of Love li ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate, nelle puntate di giugno de Il Tempo di un Altro Disco, quando andremo a incrociare di nuovo il materiale prodotto da Harriet Tubman.

817 è il brano che ha fatto da fil rouge a questa puntata de Il tempo di un altro disco. 817 è uno dei quattro brani presenti all'interno di Hypomaniac, lavoro pubblicato nel 2025 per Def Cats Records da Camilla Nebbia, dalla sassofonista Camilla Nebbia, un lavoro in cui ascoltiamo Gonzalo Almeida al contrabbasso e Sylvain Darifourc alla batteria.

Per chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, torniamo ad Alive with Ghosts Today, torniamo al nuovo lavoro pubblicato da Chris Potter per Edition Records venerdì 8 maggio 2026. Un lavoro molto particolare, un lavoro dedicato alla figura di John Brown. Non a caso in questo periodo in cui le vicende dell'emancipazione degli afroamericani e le tensioni trasversali nella società statunitense ritornano drammaticamente alla ribalta, un lavoro pensato da Chris Potter alla guida di un organico che vede anche Bill Frisell alla chitarra, Barnes Travis al basso, Nate Smith alla batteria, Rain Moore al clarinetto, Zechariah Elmagarbel al trombone e Sarah Coswell al violino. Naturalmente ascoltiamo Chris Potter al sax soprano e al sax tenore. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, sulle note di un brano firmato da Chris Potter, sulle note di un brano presente in Alive with Ghosts Today, sulle note di Mine Eyes.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

commitment.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio start. Crystal Music Beats.

500 copie, pubblicato nel 2020 dall'etichetta inglese Paradigm Discs. Il brano che ho scelto è Quintet featuring Gentle Fire.

Tracks 1993-2011, raccolta del giapponese Ryoji Ikeda. 19 files in formato AIF pubblicati nel 2018 dall'etichetta giapponese Codex Edition. Questa è One Minute.

Andiamo in Svezia con il duo Consono. Hymns of Deceased Deities. CD pubblicato nel 1995 dall'etichetta svedese.

andiamo in Austria con Gimmick, esordio discografico nel 1999 con Random Access, un 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Warm Interface. Ascoltiamo il brano dal titolo Maybe.

andiamo in Inghilterra con Ja Warrior, African Tribes Dub, pubblicato nel 1996 dalla sua etichetta discografica, la Ja Warrior Records, in long play e compact disc. Il brano che ho scelto è Flasha Dub.

Restiamo in Inghilterra con i Seafill. Stair Throat Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta inglese Warp Records. Questa è Spangle.

andiamo in India con Asha Bhosle. Bombay Disco, 12 pollici in edizione limitata, pubblicato nel 2014 dall'americana Cultures of Soul Records. Questa è Udi Baba.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con il trio West Street Mob, album omonimo uscito nel 1981 in vinile per la Sugar Hill Records, etichetta inglese. Questa è Get Up and Dance.

da Washington DC, Trouble Funk, Drop the Bomb, Long Plane, pubblicato nel 1982 dall'americana Sugar Hill Records. Questa è Get On Up.

Da Londra, Funky Porcini, Headphone Sex, triplo LP pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Ninja Tune. Facciamo girare Positon.

da Leicester Cybag. Straw Head, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Facciamo girare Beat Boy of Tomorrow.

Chinese Whispers, compilation su CD pubblicata nel 1998 dall'etichetta inglese Sprawl Imprint. Ho scelto il brano di The Sons of Silence dal titolo Agent XX Mix.

Aviation Classics, compilation in quadruplo 12 pollici pubblicata nel 2021 dall'etichetta inglese Deviation. Ho scelto il brano di Zombie dal titolo

torniamo in India con Kishore Kumar. Questa è la colonna sonora del film Bade Diwala, pubblicata nel 1998 in compact disc dall'etichetta indiana Time Audio. Ascoltiamo il brano dal titolo Aya Sanam, Aya Diwana Tera.

Club Bowie, raccolta di remix di David Bowie, uscita nel 2003 su CD per l'etichetta inglese Virgin. Questa è Loving the Alien, The Scum Frog Remix.

andiamo in Olanda con la collaborazione tra Bass D e King Matthew. Rocksteady, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta olandese Masters of Hardcore. Facciamo girare The Pain.

Restiamo in Olanda con DJ Outblast, Eardrums, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta spagnola Central Rock Records. Questo è l'original mix.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Eh sì, Radio Star non è la solita musica, poi su Pop Tones ancora di più, ragazzi. A parlarvi chiaramente Francesco Bibone su questa web radio che ormai vi segue da diversi anni. Pop Tones è il programma, ma subito dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con il suo fantasmagorico Underground. Andiamo a vedere un pochino di cosa parlerà questa sera Attilio. Dice che questa puntata si potrebbe chiamare A volte ritornano, perché comprende i nuovi lavori dei Seafield, band tra ambient e atmosfere rarefatte, dei KKD, direttamente dagli anni 80, new wave italiana, dei Wolfgang Press tra pop e noise e punk, e poi di Scorn e Monolake con la loro musica isolazionista, strani suoni, strani viaggi. Tutto questo su Radio Start alle 22.45, Underground, Attilio Pagliaro. Parlando di New Wave italiana, mi ha fatto pensare a una cosina che insomma mi tocca da vicino. Ragazzi, giovedì 14 maggio, come sempre alle 21, Fresh Start, io e Alessia Borghesi, rigorosamente in diretta, due interviste, la prima sarà proprio a una formazione, una grande formazione della New Wave italiana, il Frigidaire Tango, appena tornati con un nuovo album, e poi la seconda intervista saranno i giovanissimi, molto molto interessanti, October, quindi vi ricordo su Radio Start giovedì 14 maggio, ore 21, io e Alessia Borghesi, Fresh Start, non mancate. E andiamo a iniziare finalmente però la terza ed ultima parte dello show radiofonico di questa sera, ovvero sia Pop Tones, e iniziamo con Josh Da Costa, musicista dei Drug Dealer ed ex leader del trio Regal Deagle. Ha annunciato l'uscita del suo album solista New Wave Graveyard, prevista per il 24 luglio tramite l'etichetta Stone's Throw. Il singolo che adesso è stato rilasciato è Proving Me Right, un omaggio, come lui dice, a band che, con cui lui è cresciuto, come Japan, Sparks, Electric Light Orchestra, Associates e Cleaners from Venus. Beh, bravo Josh, Proving Me Right.

Josh Da Costa, uno dei partecipanti all'interessantissimo progetto, scusatemi, dei Drug Deal, e anche ex leader del trio Regal Deagle, ha annunciato l'uscita del suo album solista New Wave Graveyard, prevista per il 24 luglio. Questa era Proving Me Right, il suo omaggio a band del passato, di quel passato lì come Japan Sparks, Associates. Bene bene, bravo Josh Da Costa. Un altro ritorno di queste ultime settimane, almeno per me molto gradito, quello dei Bodega, che sono tornati a quasi un anno da Rat in Helvetica, album uscito come No Dega, e poi a 2 anni dal loro terzo album come formazione effettiva, ovvero Our Brand Could Be Your Life. Ebbene, sono tornati con del materiale inedito. Il primo singolo targato 2026, che dovrebbe essere una prima anticipazione di un nuovo album, si intitola Pick Up the Check ed è accompagnato anche da un video molto interessante diretto dallo stesso chitarrista nonché cantante della band, Ben Hazy. Andiamoci ad ascoltare questa Pick Up the Check, Bodega.

Pick Up the Check, bellissimo il ritorno, il nuovo singolo dei Bodega, brano registrato a Leeds con il produttore produttore Matt Peel, che ha lavorato in passato con formazioni come gli Yard Act che andremo ad ascoltare tra poco nella scaletta del nostro Pop Tones di questo martedì 12 maggio. A parlarvi sempre Francesco Bibone, questa è Radio Start. Bene, a proposito del nuovo singolo dei Bodega, lo stesso Ben Hazy, il cantante della formazione, dice del pezzo: è una canzone ambientata in un'occasione immaginaria, un ristorante fin troppo così un po' finto elegante, potremmo dire, con carta da parati in stile hard deco, un'atmosfera d'acquario. Conosco troppi amici che tollerano relazioni insoddisfacenti, romantiche, platoniche, artistiche, di lavoro, per cortesia o per paura di deludere gli altri. Non devi farlo. Il vero pericolo di passare il tempo con persone che non ti ispirano è che il loro modo di essere si rifletta sulla tua mente e sulla tua personalità. Smantella il set, riscrivi la bozza e paga il conto, appunto. Pick Up the Check, Bodega, davvero molto carino questo nuovo singolo. Però adesso arriviamo un po' alla sorpresa di oggi, un ritorno a me gradito, perché è una formazione con cui ho sempre avuto un buon feeling. Sto parlando dei Block Party. C'è una frase nel loro nuovo singolo che dice così: mi mostra delle foto rubate che mi ha fatto prima ancora che ci conoscessimo. Frase particolare che è appunto in Coming All Strong, la frase che mi ha colpito di questo nuovo singolo dei Block Party, con la voce chiaramente il leader, quel Kele Okereke, che ha anche una bella e discreta carriera solista. Ebbene, lui quasi ringhia su questo testo, su una linea di basso aspra e incalzante, percussioni tese, quasi elettroniche. Il nuovo album del Block Party, Anatomy of a Brief Romance, arriverà dopo che Okereke ha rotto con la sua compagna di oltre 10 anni ed è rimasto sorpreso di incontrare qualcun altro. Come suggerisce lo stesso titolo, Anatomia di una breve storia d'amore, di un breve romanzo, così praticamente il racconto di quella breve relazione. Una volta si parlava di Heartbreak Album. Comunque, Coming On Strong racconta le fasi iniziali e Okereke dice: mi piace il fatto che armonicamente, musicalmente, suoni cupo, sinistro, come se qualcosa si stesse insinuando. Block Party!

Bene, bene, bene, questa era Coming On Strong, Block Party, Block Party. Insomma, tornate alla grande, annunciato appunto l'uscita di questo nuovo album dal titolo Anatomy of a Brief Romance, che sarà pubblicato il prossimo 11 settembre attraverso la loro label Contagious Limited, attraverso il Virgin Music Group. Segue Alpha Games del 2022 e poi hanno pubblicato recentemente anche la versione speciale deluxe di A Weekend in the City, album del 2007, il loro meraviglioso debut album di due anni precedenti, ovvero sia Silent Alarm del 2005. Questo per il Block Party è il settimo album e pensate un po' chi c'è in cabina di produzione, niente poco di meno che Trevor Horn, uno dei più grandi producer del mondo, direttamente dagli 80s. Pensate un po', Grace Jones, Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood, insomma. Ed è stato descritto dai Block Party come il loro progetto più personale di sempre. Un vero e proprio racconto cronologico di questa intensa e inaspettata relazione iniziata dopo la separazione dal padre dei suoi figli. Il frontman Kele Okereke ha dichiarato: ogni testo che sentite in questo disco è qualcosa che mi è realmente accaduto, dovevo raccontare la storia dall'inizio alla fine, Anatomy of a Brief Romance, e questo appunto che abbiamo appena ascoltato invece era Coming On Strong. E va bene, stiamo andando verso la fine del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 12 maggio, ma abbiamo ancora delle belle cose da farvi ascoltare, tra cui il nuovo singolo di una formazione proprio che sta proprio in questo periodo, ci sta regalando i primi segni di sé. Sto parlando della formazione che porta il nome dei Theatre, che sono cinque ragazzi di Limerick che potrebbero essere davvero, sono ottime possibilità, la next big thing proveniente dall'Irlanda. Messi già sotto contratto dalla BMG attraverso la sublabel Ico, produrranno il prossimo 12 giugno il loro EP di debutto dal titolo Incarnate. Mive Oshie alla voce, Dara Gooney alla chitarra, Oscar Halfin alla chitarra, Jerry Shea al basso e Sean Storan alla batteria provengono dalla stessa città dei Cranberries. E una buona parte del fascino del gruppo è probabilmente grazie alle qualità vocali della frontwoman, accostata anche a un altro mito nazionale, ovvero sia Sinead O'Connor. Anche insomma gli elementi sia folk che shoegaze presenti nella loro musica fanno pensare a formazioni tanto distanti quanto interessanti come Just Mustard e Lancum, modelli di riferimento e nomi fatti anche grazie alle loro esibizioni dal vivo che li hanno così portati verso un certo interesse. Hanno aperto tra l'altro i concerti degli stessi Just Mustard e poi altre band importanti come English Teacher, Shame e Div. Ebbene, qualche settimana fa vi avevo fatto ascoltare il loro primo singolo, The Fall, ed oggi è arrivato il nuovo brano. Sto parlando di You Are, loro sono The Theatre.

Bellissima questa You Are, loro sono The Theater, e parlavamo del loro debut EP di prossima uscita, Incarnate, registrato a Dublino e prodotto da Alex Greaves, che ha già lavorato con formazioni come Bedroom, Working Man's Club, La Dispute e appunto Yard Act. Avrà in scaletta 5 brani, qui appunto 2-1 già conosciuti e messi qui su Pop Tones. Un mese fa la bellissima The Fall, adesso questa You Are, che esplora le immagini legate alla mia infanzia, racconta così Maeve, la cantante della band, e dice: dal punto di vista dei testi ogni strofa intreccia ricordi casuali, quel tipo di ricordi che ti vengono in mente mentre cammini per strada da solo o mentre lavi i piatti. Man mano che l'idea prendeva forma, You Are si è trasformata in un'ode alla me stessa bambina, un inno che avrei voluto poter ascoltare quando ne avevo bisogno. Ebbene, citati per lo stesso producer, andiamo finalmente ad ascoltare Yard Act, che stanno andando verso un nuovo album atteso per la metà di luglio. Il titolo sarà You're Gonna Need a Little Music, è il primo singolo pubblicato per la formazione di Leeds, e il pezzo che andiamo adesso ad ascoltare, ovvero sia Redeemer.

nuovo singolo degli Ardect Redeemer per la band Leeds, che pubblicherà il suo terzo album il prossimo già 7 luglio per la Highland Records, il loro primo album dopo Where's My Utopia del 2024. La band ha lavorato all'album con il bassista dei Nine Inch Nails Justin Maydell Johnson e ha registrato il disco tra Los Angeles e Leeds. Segna anche la prima volta che la band ha realizzato un album suonando dal vivo nella stessa stanza. I primi due dischi sono stati essenzialmente realizzati al computer, a dichiarato il leader della band, aggiungendo che You're Gonna Need a Little Music è stato scritto in un periodo ininterrotto di circa 5 mesi di creatività. La band ha prodotto 40 o 50 canzoni e Smith ha aggiunto: mi è sembrata una sensazione di libertà, mi è sembrato tutto ciò che avevo sempre desiderato dall'essere in una band. Io personalmente non ho apprezzato particolarmente questo singolo, che insomma spero che non sia il vertice del prossimo album, perché altrimenti insomma resterei deluso, soprattutto sentendo la loro, così, il loro ottimismo e gioia di aver prodotto questo nuovo album. Comunque ascolteremo gli Hard Act, non mi hanno mai deluso, questa era comunque Redeemer. Siamo arrivati alla conclusione del Pop Tones di martedì 12 giugno, il vostro Francesco Bibone su Radio Start sta per salutarvi e sta per passare il testimone alle 22.45 a Tiglio Pagliaro con il suo Underground, di cui abbiamo già dato un po' le coordinate, ma abbiamo un'ultima traccia bella da farvi ascoltare, una traccia uscita proprio poche ore fa, quindi proprio vi diamo un po' il senso della novità che come sempre Pop Tones insegue nel suo, nella sua storia, nel suo programma. Stiamo parlando del ritorno di un artista a me molto caro, il norvegese Sondre Lerche, che ha appena annunciato un nuovo album, Acrobats, in uscita il prossimo 21 agosto per Please Virgin. Il primo album in 4 anni, realizzato in 9 studi di registrazione diversi, con la collaborazione di vari produttori e con arrangiamenti per archi curati da Sean O'Hagan degli High Lamas. Il primo singolo, il pezzo che andremo ad ascoltare come ultimo brano questa sera, è Little Kids, che mette in risalto gli arrangiamenti per archi di O'Hagan e racconta dall'innocente rifiuto della prima strofa al tuffo prematuro nell'età adulta della terza. Little Kids parla del tentativo di evitare di guardare indietro con rabbia e di guardare invece con una rinnovata empatia e prospettiva ai tentativi adolescenziali di avvicinarsi all'amore, all'amicizia, all'intimità, racconta così Sondre Lerche. Parla del perdonare chi eri e chi frequentavi e di quella sensazione che proviamo quando guardiamo le nostre foto e ci rendiamo conto di essere stati molto più giovani di quanto pensassimo all'epoca. È un tema personale, ma al tempo stesso universale. Sono d'accordissimo. Singolo accompagnato anche da un video diretto da Lea Meyer, e racconta sempre il buon Sondre: per la prima volta nella mia carriera mi sono sentito spinto a realizzare un video che visualizzasse concretamente alcuni elementi del testo. Non si tratta di un adattamento, ma la natura stessa di queste parole mi ha spinto a non voler contrastare o contrapporre, bensì a seguirle e ad elevarle. Ho avuto la fortuna di incontrare Lea Meyer tempo fa e ho avuto subito la sensazione che avrebbe compreso la canzone, che sarebbe stata la persona giusta per questo progetto. Traendo ispirazione visiva e tematica dal film del 1970, A Swedish Love Story, il video presenta 3 coppie diverse di età e con sfide differenti. Il risultato è la testimonianza del talento e del tocco unico di Lea. Lei e il suo team erano un gruppo di giovani professionisti brillanti e meravigliosi, che hanno lavorato in modo eccellente e con grande dedizione. Ovviamente la canzone è molto significativa per me, ma sono anche molto orgoglioso di questo video. Queste le parole di Sondre Lerche, non resta altro che ascoltare e chi vuole anche vedere il suo nuovo singolo Little Kids. Ciao a tutti da Francesco Bibone e buon ascolto su Radio Start.

Ciao a tutti, Attilio parte come ogni martedì alle ore 22:45 Underground, naturalmente da Radio Start, e naturalmente cerchiamo di collegare la musica del passato con quella dei nostri giorni. Interessanti novità durante la settimana, più che altro durante il mese, che si ricollegano anche a uscite di gruppi invece più famosi, storici. E così ho deciso di partire da quest'ultimi, partendo dai Wolfgang Press. I Wolfgang Press sono una band che ha interessato moltissimo, diciamo, la critica musicale, perché è passata attraverso una new wave più leggera, una new wave più sperimentale, e anche brani di grande successo anche dal punto di vista radiofonico. Ma in questo diciamo periodo, quindi l'anno scorso, è uscito un disco interessante che era un po' la summa, se vogliamo, delle nuove idee musicali che frullavano per la testa di Michael Allen e Andrew Gray, e anche Stephan Gray, perché questo disco, che si chiama Turned Shape, è un disco sicuramente con delle buone idee, con sonorità che in un certo senso sono anche post-punk, ma che sono legate anche alla storica New Wave. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si chiama The Garden of Eden, un bel pezzo dei Wolfgang Press.

E quella dei Wolf and Press è una discografia piena di dischi interessanti. Sicuramente tutti ricordano The Bird and Moose, che uscì per la 4AD nel 1983, e anche Birdwood Cage, che uscì invece nel 1988, sempre per quanto riguarda la 4AD, che è stata una delle case discografiche più investito nell'ambito proprio della New Wave, anche un pochettino più dark. Poi c'è stato il grande successo che è arrivato con il disco Queer del 1992, e poi c'è stato un periodo di silenzio, di scioglimenti, di congiungimenti, insomma una parte abbastanza travagliata, fino a quando nel 2024 hanno deciso di rimettere in piedi la band, e hanno fatto uscire questo disco che per molti è un ritorno proprio a sonorità del passato. A me, dico la verità, è piaciuto, e mi ha pure sorpreso, perché oramai insomma gli anni passano per tutti, ma penso che i brani presenti in questo lavoro sicuramente sono abbastanza buoni, sono pieni di idee, come questo Take It Backwards, che è un bel pezzo proprio di Wolf and Press, che si ricollega proprio al primo periodo, quando facevano i dischi molto dark new wave, anche in un certo senso un po' anche industrial. Il collegamento ovviamente va immediatamente a The Burden of Mules. Qui siamo su, secondo me, dei buoni livelli. Wolf and Press.

In questa settimana c'è stato un disco che mi ha colpito favorevolmente, l'ho ascoltato e veramente mi ha interessato, quello di questa band di Modena, che poi in realtà non esiste più, che si chiama Criminal Killer Division, ed è un disco che proviene più o meno dalla fine degli anni 70, del 79-86, come viene riportato da diversi blog musicali interessanti, fra cui On The Rock. E la caratteristica di questa band era quella che si ispirava moltissimo alla New Wave inglese e aveva anche una strumentazione molto legata all'elettronica. Qui si parla di CS30 Yamaha e MS20 e poi registratori appunto multitraccia. È interessante vedere che i brani che sono proposti in questo lavoro in realtà mettono in luce anche la forza della sperimentazione della stessa band. E questo lavoro, che si chiama In a Secret Room, potrebbe essere molto diciamo invogliante per chi vuole andare a conoscere la scena punk new wave del periodo d'oro. Cioè, quello che va dagli anni 70, fine anni 70, metà degli anni 80. Effettivamente poi molti di queste tracce, diciamo, si sentono così e così, sono state proprio riscavate da archivi, quindi effettivamente si sente un po' che è passato il tempo. Però, ripeto, il lavoro di ricerca secondo me vale la pena, perché i brani sono molto molto buoni. Andiamo ad ascoltare quindi Criminal Killer Division, il primo pezzo che vi faccio ascoltare si chiama I Need Help.

E questo lavoro esce per la Raw Culture ed è, ripeto, un disco della band che si fa solo a nominare KKD, ma poi in realtà è appunto il Criminal Killer Division. È una raccolta, definiamola così, di pezzi che effettivamente tra l'altro saranno difficilissimi poi da trovare in giro, però per chi ama proprio quell'esplosione della New Wave di quegli anni e che vuole magari andarsi a sentire qualcosa di diverso dai CCCP che erano sempre più o meno nello stesso periodo, secondo me è una buona occasione. Anche perché i brani sono decisamente interessanti, io li ho trovati buoni, anche considerando insomma, gli anni che sono passati, considerato che stiamo parlando bene o male sempre di New Wave, ma molto più di elettronica che New Wave, e adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo che si chiama La Calda Notte.

Se invece parliamo di un'altra band, ma in questo caso storica, della scena new wave elettronica sperimentale, praticamente l'hanno attraversata di tutte, sto parlando dei Cabaret.

Voltaire. Cabaret Voltaire che hanno avuto proprio una prima fase elettronica e veramente eccezionale dal punto di vista della sperimentazione, con grande, diciamo, inventiva che soprattutto era dovuta alla presenza di Richard Kirk e comunque utilizzazione quasi sempre di nastri, tastiere, synth e così via, e con queste voci molte volte filtrate. In quel periodo l'apice diciamo, della produzione di Cabaret Voltaire sicuramente è Red Mecca per molti, oppure Mix Up, cioè dischi che uscirono bene o male fra il 79 e l'81. Il grande successo però arrivò invece con Crackdown, perché Crackdown metteva dentro qualcosa di diverso rispetto a, diciamo, agli altri dischi, in cui si iniziò a sentire un po' di techno, secondo molti anche un po' di dub, e poi c'erano ovviamente dei pezzi che erano veramente pop, cioè che rimanevano attaccati alla mente delle persone che li ascoltava per la prima volta. Quindi praticamente hanno abbandonato con questo disco quella scena industrial che in un certo senso li aveva anche lanciati. Molti dicono che si lanciarono addirittura per la dance, però insomma, mi sembra un po' forzato. Però Crackdown aveva questa caratteristica, poi che usciva come doppio vinile, però una parte era un EP e una parte invece era un LP. Disco che uscì nel lontano oramai 1983 e disco che ha poi dei pezzi strani, perché da una parte ci sono dei pezzi effettivamente molto strani dal punto di vista elettronico, a volte veramente ambient, invece dall'altra parte abbiamo questi ritmi mezzi funky, mezzi danzerecci, mezzi diciamo elettronica sperimentale che si uniscono e successivamente anche con Microphone che uscì bene o male nel 1984-85 confermarono insomma questo tipo di strada che loro volevano fare. E così io vi faccio ascoltare il primo pezzo che si chiama appunto Crackdown, brano tratto dallo stesso disco del 1983.

E dei Carlone Voltaire, sicuramente, dal mio punto di vista, la parte più interessante fu la prima. Infatti, tra l'altro, ho tutti gli dischi, i propri vinili di quel periodo. Perché? Perché portavano, in un certo senso, da una parte l'elettronica sperimentale, su una scena diversa, quasi industrial e a volte anche dub come suono. E poi dall'altro riuscivano a utilizzare la voce con effetti obiettivamente strani. Tant'è vero che se qualcuno si va a ricordare, si va a riascoltare il disco live del 1979, noterà che tra l'altro ci sono anche delle cover, per esempio dei Velvet Underground, da loro riproposte, ovviamente in maniera quasi irriconoscibile, però. Avevano un modo di suonare che poi è cambiato completamente dal 1983 in poi. E come ho detto prima, nel disco Crackdown ci sono questi strani momenti che invece le ricollegano alla musica ambient, forse anche un po' all'esplosione del fenomeno di Brian Eno, anche se poi qua siamo su lidi un po' diversi, però più o meno. C'erano queste distese musicali che accompagnavano l'ascoltatore in questo viaggio, dove ritmicamente non è che succedesse qualcosa di improvviso, come cambiamenti di ritmo e così via, però l'ascoltatore veniva proprio assorbito da questo suono. Il brano che vi voglio far ascoltare, che rappresenta secondo me questa situazione, è Moscow, che è uno dei più celebri del disco Crackdown.

E dai suoni al limite dell'ambient di Cabaret Voltaire di Moscow passiamo invece a suoni che riguardano i nostri giorni. Come abbiamo detto prima, ci sarà questo andare e tornare in questi nostri anni. E Seafill, il nuovo lavoro, questo disco stranissimo che si chiama Soul HZ. È un disco che ritorna dopo tantissimo tempo. Ci sono passati quasi 16-17 anni dal primo disco dei Seafill. Qui invece siamo più vicini ad atmosfere che hanno a che fare con la musica ambient e anche un po' dub. Ovviamente più o meno sono sempre le stesse idee che loro ci ripropongono, che il duo ci ripropone, è un duo composto da Mark Clifford, che praticamente suona le tastiere, e poi Sarah Peacock, che tra l'altro suona la chitarra e ogni tanto ci mette la voce. E, bene o male, come ho detto prima, le idee sono più o meno sempre le stesse, un ambient rilassato da una parte, anche un po' caotico dall'altro, e poi con l'utilizzazione anche di diciamo di tastiere un po' al limite, quindi in un certo senso è interessante, ma tra l'altro i Seafill hanno avuto sempre più o meno questo tipo di stile. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano che si chiama Ever No Way.

Effettivamente poi c'è sempre questa idea, bene o male, che gira, i pezzi tra di loro sono anche abbastanza simili, però è anche vero che tutto sommato sono anche ascoltabili, sono buoni tutto sommato. E un suono che bene o male ha caratterizzato i Seafield in questi anni, e che è presente, come detto prima, in questo disco che si chiama Soul HZ. Se volete andarlo ad ascoltare, insomma, potete ascoltare anche in rete, perché ci sono proprio dei riferimenti anche a Spotify, tanto per dirne uno. E comunque, secondo me, è un discreto lavoro. Uno dei pezzi migliori, insieme a quello che vi ho fatto ascoltare prima, è sicuramente questo Falling First, che alcuni leggono, cioè, dicono che siano vicini anche ad atmosfere un po' shoegaze. Io per la verità non ci trovo niente di tutto ciò, però insomma, le recensioni sui Seafield sono sempre state un po' strane, perché li hanno messi in diversi generi musicali nell'ambito di tutta la loro carriera. Andiamo all'ascolto di questa band, i Seafield.

E adesso passiamo a un'altra band che dopo un po' di anni era diventata una mezza specie di divinità per quanto riguarda la musica dub elettronica. In alcuni casi secondo me pure ha ragione perché i dischi sono veramente interessanti. Sto parlando degli Scorn. Scorn che più che altro è Mick Harris, c'è poco da fare, che ha approfondito il suo discorso musicale attraverso elementi che hanno a che fare sia con il dub, sia con il minimalismo, sia ovviamente con l'elettronica. Soprattutto gli Scorn degli inizi no, hanno poco a che vedere con quello che dopo Mick Harris e anche in parte con Nick Bolan hanno creato. È un suono veramente molto molto originale. Io per esempio che non amavo tantissimo inizialmente il dub, quando ho iniziato a sentire gli Scorno, insomma, mi sono veramente appassionato a questa band. Tra l'altro molti dischi di Mick Harris e anche in parte gli stessi Scorn vengono inquadrati nell'ambito dell'isolazionismo, che è un genere musicale di cui hanno fatto parte tantissime band, ma sicuramente dal punto di vista dell'eccellenza, secondo me gli Scorn sono fra le migliori diciamo, esperienze musicali, almeno quello che ho ascoltato io in giro. E tra l'altro la figura di Mick Harris è anche quella di essere riuscito a introdurre elementi che avevano a che fare con il trip hop nell'ambito proprio del suono, e questo rese veramente, almeno i dischi iniziali di Scorn, veramente dei veri e propri gioiellini. Giral, questo è uno degli altri, un pezzo che vi faccio ascoltare, che si chiama Time Went Slow, che tra l'altro si lega proprio al modo di concezione della musica di Mick Harris. Il disco è Giral, ripeto, che è uscito appunto nel 1995.

Sicuramente invece Evanescence per molti è il vero capolavoro degli Scorn, che comprende in questo disco per esempio anche una percentuale, anche se poi secondo me nemmeno tanto alta, di musica industrial. Tra l'altro sono usciti tantissimi diciamo, remix di questi brani presenti in Evanescence. E sono tutti dischi, secondo me, bellissimi, versioni bellissime, ovviamente per chi ama questo genere, che si affermò proprio in quegli anni, tant'è vero che, se non sbaglio, uscì pure un libro sull'isolazionismo, molto, molto, molto bello per la Castelvecchi, ormai non so nemmeno più se esista questa casa, editrice. E comunque mi interessai tantissimo al gruppo, perché mi piaceva proprio il modo di cambiare il suono, perché tra l'altro questa è una band che proviene dal grind, se non sbaglio, quindi qualcosa di effettivamente molto molto diverso. E tra l'altro i pezzi presenti in questo giro si ricollegano moltissimo proprio a anche Evanescence. E io vi faccio ascoltare sempre da questo altro lavoro il brano che si chiama Stairway.

E si conclude così questo viaggio fra gruppi che hanno a che fare con la scena New Wave sperimentale, come appunto Cabaret Voltaire, come gli stessi Wolfram Press, e gruppi che rappresentano un po' anche la scena scusate, dub, come quella appunto degli Scorn. E anche un po' questi Monolake, anche se poi qua si tratta più di sperimentazioni vicine a una tecno, ma insomma è una bella novità, che poi novità nemmeno tanto, perché è da un bel po' che vanno in giro, però insomma il Monolake secondo me hanno fatto un bel lavoro. Questa puntata come al solito andrà in replica il giovedì mattina su Radio Start, è disponibile nella sua versione podcast e tra l'altro ovviamente ci sono gli annunci che riguardano Underground che potete trovare sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45. Ciao a tutti!

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Superanima Show.

Let us go.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.